Tim pototo, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set mor.

Figlio brimbrò, non riei pa vostro figlio, e luperoli de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.